Ma io sempre sia del diverso e tanto tanto della terra del trovato non so. Non so per quale via, non so. Tu sei al segnale diverso per il terreno.